le giuro che non passa. Sento era un home, anche uno state defecte le mele, dar ce ma passa. Mai mult, e come apparento.